0: lingo de pell io me fu mal. Manco un limù, coi ben normal.
1: Per Luca Torso, de Zulie, de Muri, di Mulei, Mufle, la musica che trepolupa.